0: soir, les séries FM.
1: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetse. Ha re eme mmoho le lesedi FM, re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntletsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM,

0: ka motse mo ga tuma ela nna ja pheya motse mo ga tuma ke tola masoka ka mona ka ditogisi nna ja pheya wena e motse mo ga tuma ke a pheya ngwana ntate ke a letsela letswai ke letsela hantle utlwale ore tshe ke dijo ke a ipela ene dijo ke a dija ka lebaka la gobane ke rata dijo a golo ke tseba le o ipela ee le gae kwana e gaba ke dutse gae kwana ga ke le gae kwana gote ke kemo yaka ya o pheya ga jale ke dihate jale ke dihate utlwa bantse ba tswaga e kaka di apewa ke motho wa ntate
1: ke re ka metlhala matsatsi nna ke re o bona ntho ya gore ga ke tsebe o pheya o le ntate o le mme a ke taba fela gore ga o batle taba ya gore ga ke tsebe o pheya ga o le bo mme a yona e sempa fela le taba ya gore motho a batle ga e seyo ntho eo ona kane mone ke mofetse mona TikTok re ntse re bua kare e ausi wena ebile wes o shebela le di-tutorial tsa di-makeup jalo fela ka o shebela o kgona go shebelela tutorial tsa makeup o ka kgona go shebelela tutorial ya ya o pheya jalo fela ka o kgona go sheba gona ga o etsa makeup o etsa le ya o pheya fela jalo ke o fetsa nnete wa kgona aiyo ntho e ne go ga ke tse bo pheya aiyo ke a e gana nna wa ithuta lesedi
2: mafifi
1: ndare
2: labaya mafifi
1: amnate ka mhlompe
2: amnate mzwakhe mometse mofokeng ka plaseng tsa mashine casino mona mzwakhe ka 80.8
1: ndade
2: iya komametse mafifi tlhola go kenya bohlano
1: ke a leboa
2: thank you ndade
1: lesedi kgotso
3: e motshomo ratiwa
1: le kae
3: ga monake mosomogatiwa ke mme malebo go mokeki mo na belkomo ko mametse ka 89.4 ke a leboa mo e motshomogatiwa tsatsi le monate
1: thank you buruburu
3: lesedi a motshomoratiwa
1: le kae
3: a monate le kae
1: ke malekere
3: rata mare a mona silesko
1: ngwaneso
3: o tshwere ka lekhubula 90.3
1: kapa wa dumela maria go gona le batho ba sa tse bongwe pheya kapa e sempa motho a sa batle
3: ai empe le go fela motho a batle o pheya
1: ee wanaona ntho sa go ga ona ntho ke keng wa kgona ithuta yona kere
3: yona jale bophile ntho e ngwe le ngwe motho
1: wa ithuta
3: ka nnete
1: tanki rato laka
3: ke leboile sponki ponki
1: lesedi le kae
4: ela ke teo ka mosomoratiwa
1: a monate
4: ee ke marakanal ke ka mona ka e resmeti ka mona
1: phela moetapele
4: ee ko mametse kubi 98.8
1: ei wa utlwa e bokolola monate bang redio la botlhano je
4: a empe a golo ka la botlhano tsena ke ga no ite garlike ontate mokwena ka moka kwakwa ga o kona folo o ebitsa ka afrikanse ga o ite garlike a kana utlwe ka pelenyana go bua ka ene
1: o jale ke itse kono folo
4: ee ga omotletse go itshele garlike morogo mono ao number one
1: ee a jona ke batla utlwe gore he ntho e monate ena a o itse kono folo o
4: a o yana ibitsa ka english wa garlic a ka ba ithuta ka pelenyana go na bua ka ene
1: kwete
4: thank you la pente go tlhoko ba tla na kwana ngwana mme
1: ke ya leboa lesedi dumela ngwaneso ke ya leboa lesedi dumela
5: o motho moratiwa
1: le kae
5: ga monate le kae papa
1: ga monate mama
5: ga monate
1: ege
5: kumametse ka ditlhobo 89.9 hospital dark
1: tanki moratuwa
5: tanki e motho moratiwa
1: tanki manana lesedi
6: motho moratiwa
1: le kae
6: a tsona le motho a sa tsebe go phela tshwapane o thole gore ga a phile le kgone go ja mare wena o phile ai o nne ka nona
1: fela o naana gore a ke ke a ithuta ga ka ipha nako nana ke ke a kgona o fitlhele tšhe le ga sa tloba jwalo ba french chef françois fela ga ka ipha nako nana ka se tsebe
6: ke nagana ka ithuta a tšhea ka tseba le gona gore ka nne ka nona
1: ngwaneso ke go na le batho ba iphela ntlhotlhe ba iphela mogo yang kwanatlhe bona ba ting ne le motho a gate pizza o a e gate o ke ka mafumo ona o tla batla go tladiela tladiele a tladiela a tladiele sedi
7: e motho mo ratiwa re teng kae
1: a mo ratile kae popi
7: teng a nna ka itshepa ka itshwara pitse motho mo
1: ratiwa o tsho
7: a ka itshwara
1: ha o motho a tla batla pitile mogo mo
7: a ke phenthe e u ka go lwenla o feta tsile mmano o tla gae e ka nka go kota monyako ka kopa o nwe mme
1: nna ke mphete
7: e motho mo ratiwa e ko mametse ka diqhubula 89.9 ke le face 60 Bloemfontein o bua le masentle ga marumo tankos
1: ke a leboga tolaka
7: bye
1: lesedi kgotso
8: e motho mo ratiwa
1: le kae
8: re tengwe le kae
1: amnati
8: ntate ke le ntse mo kopuma
1: yo hlolang ke mo kopu
8: Ori 90.3
1: ka mo tshwe tsa ke ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho bafelongana beke ke ditshwaro ke bontate bontate di hlotsa malapa e ya ke di ditshwaro bafelongana beke o sheba di risepe o gugule o gugule ha ibo o sa tsebe o botse bonggolo mongolo mala di risepe bana di buka tsa di risepe a bona ha ibe tento e re sa tlamangwe la hlelwa ke yona ke ntse tsona le tsene mamela tsebe bo di risepe di buka tsa di risepe ha ga tshonelo la hlelwa ke ntse tsa ka ntse tsona tse ke to di fitisetsa meloko wa tsiba ona lo go phe mokopu fela wa tseba mokopu wa mama ka pa mokopu wa nkgono wa mmangwane masenki o monate hampe hona le batho ba ka beyang nama fela wa tseba go nama pitsene ha e ka fumana ka gadinoko a gadinoko tlo e otlha hona le batho ba na le tlolo yeno ga utlwa dijong tse itseng hona le batho bana wa tseba nna ke a tseba high money ntini wa phehle ntini o ntini wa phehle ema tumelo wa phehle ke a tseba wa phehle o tlwa ke sala monyane motho no bo ba jena monyako teng ha tloetsa mafatshe tutumela e motho no bo ba jena monyako bo ba jena o no bo ba o bo ba jena ntini ha phehle ke a tseba gore o ke tlo ja ha monate tebe e seng dutla fumana dijo tsena da ditliswa mona ha ditliswa le ka legato le plate ena ya teng yalla ya bokolla dijo tsena tsa hao dijo di phele o di pheka legato la o tsholela batho ba tsholela ka legato o vetsa nnete batla re motshomogatu o rata dijo mashome a magago metsotso ka magago ga ya bogago yo mafifi e bona motho a rata go phela a iphele ntho ikelang kwana wa laela le mafungu tsebe o tla mo utlwa ka jeno ba bahlano o tla fihla tla nna tletlebe batho ba setse mongwe phela ba rata go tletleba mo fe pitse eno o tlo bone e mo raya go ba boi ba church fela ga tlo tletleba mo go shota ga le a tshela ntho ka mone go a shota ba rata le dula ntse ba gwatha-gwatha pitse mono o tla gwatha-gwatha-gwatha ai a khwata khwata khwata khwata khwata ke ka ona bona mafumo na watso a bona ha ibele le pato le ha hao kapo se se mafumo fela le moketeng ska dumela batho ba ne ba tshwara pitse ba le bangata o mo botse motho ne nna yo nna ke tla o botse ke go batla njwe le mo a ke go ntso phea mmentho o batla mo o fumana pitse ya bohobe e bokanetse batho ba le shome ka ofela ha o kata o tladiele no go tladiele no ha o kata o tladiele no tladiele no a isa na mongayo.

0: dipio le segnatane se sentite ora dipio a te in un buon mema le va a usa troppo le matupa ribuete che sotto a te sole gnocco in mille un wahao e sato a marica cagna che va a rimedire che quella matriva a cahare o chi sa hape hape o ena mo che ha su tungo kumana wana na po yete lele che lo ha cagna che va a rimedire e tla o tuisa ha hulu ribuete che nale mo viena bito a men power qua batu wa bahu buon mele bontate o leo tali kipatane tan titi sesendi hana go se a go ithumelela tsona ha di na motla di kamorao so ha ke tsene mo riana wa bana ke khanya special baby bona o ntsha le letter filana manyoa di ka peru ntelebiso bula le go bula le khathatsa bana o tsatswe pele ngwana thabele di go bula le tso jana la le khathatsa bana o thibela ngwana ha hore a fike a tlola di tla itsa tsona ta khanya di a fumela Afrika bo ga ka o pela ka tsho go mpo ya ntabeleng kompo ya dilaki ya masonono e tsa tsinya ma tsana ka masonono a mo sebetsi ke nthabeleng ya swahlo ke nthabeleng ya sesipa ke oli di ka o thusa ho wewe na motho ya gabane ke moriana wa tshelete moriana wa legato moriana wa kgwebo moriana wa mosebetsi re bolete go tshele kompo ya mabuisetsa ke swahlo sa mabuisetsa le sesipa sa mabuisetsa tsona di lela ka mene kwa di hudlisetsa ho be mba yona wa ntemba o yetsa hampe ba tla iketsa ha mpi ha o le tla o di sebedisitse no mo go tla kona ke tsa tsela la 073 523 5883 Let's stop on the African Cosmetic Center. I only measure Ubuntu Mutu Shop on the Democratic Grand Fountain. Medicine Station Mall Shop number 11 Mall. The Budget Center on Grand Fountain. Kata Oman Lito Shopping Center Mall. Renali Kimbibi Mall. Hebal Mutu Shop. Renali Baramani. Kamani ka Black Chain Mall. Kamonu Chinese Hebal Shop. I think I know how much I can hold for the Kamana. Kanda Bank Street. Office Family Pharmacy. Kena le kibuete hape hape re tenka maane ka Bloemfontein batho batho. Ati ya umata weyaka botabelo ka maane Motheo Pharmacy, Thabantsho maane ba Hlabane Pharmacy. Welcome Grace Mads. Le ka maane ka medicine tere teng. Container tshwedi ya kubiyo dikete eno ka medicine ya molo. Goldstadt maane African Herbal. Sasolbeck, African Herbal Medicine, Bethlehem Bucks Cosmetics, Kwa Rizile Harry Smith, the shop on the BB Cash and Terry, Peter Maris Begema for the multi shop, again, I'm like a feeling, Tep City of Farmers, come on, like a valley, what's the other day, High Laguna, what's the more regular Miriana, Rinterlitin, 073 525 3583, FL
1: o tlhompele se sa ke lebogile go le mong a ka tsatsi le monate
0: ke boela gabane
1: robo metsotso re o renya botlhano o ntumelele ke tle ke re go roriswe rato lena le ileng la re kopanya ga mmogo le ga re ka arogana pelo tsona di ile tsa teana tsa hukangwa mmo ke makhubu a ga swela botlhano bekeng ntumelele ke re go wena manane wa monate o tlo natefelo ke ona tlhe tshebeletsong ya lesedi go renya botlhano mantsi mo mfokeng le moifomakumane ya mona lamane se fetwe o tlo ikutlwela ka jeno gore ba o phetse dijo dife tse monate ke o rata ka pelo ya ka yotlhe ke o sia matleng ke tshepa o ratana nakong e tlang o tla bontse o dutse matleng gopolo o qala tsatsi lewa ka le mantswe ya reng ke motlhodi ke tlhotse nne ke tla dula ke tlhola ka nako tsotlhe ya kgaola yayo songwe akhuphuka safety group kuzogcina nawe ntsamaisa ho paka.

0: ha ba tlosiwa ana le tokelo ya ho hana kapa ho phepetsa ho kgutliswa ha nyewe e neng e se qhaduwe kapa e tlositswe lenaneng la tse lokelang ho mamelwa ho ya pele fela o se arabile qeto ena ya NPA a prof ya ho phepetsa qeto ya masterata e ba le kgahlamelo impact efeng lengolong la kgotla la taelo ya gore motšhotšhisa tshwaro warrant of arrest pele o e araba ntumelele ke fetise mabenkele ka pelenyana fela ke tlamaile maoto le matsao gore metsotsong ena e lesome pele gora ya botshelela ke fetise mabenkele gopola gore ke ntse ke buisana le setsibisa molao professor Holonyane go tswa yunibesithing ya Limpopo re manolola taba ena ya masterata ya tlhakotseng yebe lenaneng la tseo lekgotla le lokelang go tswela pele ka tsona a ba a neelana ka lengolo la kgotla la taelo ya gore motšhotšhisi a tshwarwe ka lebaka la gore ga a ka ba itlalega kgotla nakong eo go ne o tshwanela go mamelwa go kopa ga beile ga ba qosiwa e re ke fetise mabenkele ga re kgutla re tswela pele.
1: Ke Big Deal Weekend ya OK. Mme re utlisetsa dipoloko tse jwalo ka 750 gram ya Cremora Coffee and Tea Creamer ka 49 ranta. Di 850 gram tsa ditene tsa mefutafuta ya Parmalat Full Cream Cheese kapa di 750 gram tsa yona tse kreitilweng ka 110 ranta e le nngwe. Le mefutafuta ya di 2 kg tsa Omo Hand Washing Powder ka 50 ranta e le nngwe. Matsatsi a mane fela. Di 28 ho ya ho di 31 tsa May. Empa di fumanehi OK Express. Okay, beng ba le bankela ba o ka batsepang.
2: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau, e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go diseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. When I did the pehelo online, let it fellow say it while he lay.
3: Na o dula o kula o sa phela hantle Promin ke se mmatlafatsi sa ka mehla sa masole a hao a mmeli e yentso ka engwe ya ditlama tsa baholuholu e leng lerumo la madi boloka masole a hao a mmeli a mmatlafetse ka Promin e sireletsa mmeli kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di virus le ha o le HIV positive kapa o na le TB o ka sebedisa Promin e fumane ha kemising e haufi le wena dula o mmatlafetse o kwenne ka marotho di kapa dipidisi tsa Promin.
4: Yela monna thata. Ha e ka wa kula tjeng. Ha o ne imini ju.
5: Eh, imini ju.
4: Hey, itu sa hola hola high blood, diabetes, me wa kaka arthritis. Durru amautu. Ke ntwa mo ba. Yere le botata ba mofumari wa ka ba o ya matatsing. Bu fedi.
5: Anne dimo. E ka gona le o phekola mogotla.
4: Ha imini ju. Itu sitse ho phekola mathata aka. E ka phekola mogotla ne wa ha monna. Ngholwe.
5: Ebe imini ju mona ga ifumana.
4: Imini ju. E fumana ya di chemisi. Ka pa le 0727388244. Ka pa 0767163728. Imini ju. E tu sitse ba tbaba nga da di lemong tse 18 ka ikhapela matebetsedi ka kgwedi ha onto sebedisa Immuno Juice
5: ya lewa motswalle ke bile setho
4: Immuno Juice lift your health naturally.
0: Amedi metsotso e supile re lebile horeng ya botshelela prof re ke boele ko amohele pele re gefutsa ke botsitse hore qeto ena ya NPA ya ho phepetsa qeto tsa masterata kgahlanong le motšhotšhisi e ba le kgahlamelo impact e fe lengolong la kgotla la taelo ya gore motšhotšhisi a tshware warrant of arrest.
6: Motšhotšhisi bo bonala bo rata go nka ditsela tse pedi nyeweng ena mme tsela ya pele ke ena ya go nka boipiletso kgahlanong le qeto ena ya masterata mo jwale a seng a fumane motšhotšhisi a le molato nyeweng ya nyediso ya lekgotla yeno botšhotšhisi bo se bo tlakisitse gore bo nka boipiletso go ya lekgotleng le ka godimo go kgolotsa qeto eno empa go boetse gape-gape go na le leoto la bobedi mo jwale go nang le tletlebo e amanang le boitshwaro ba masterata tonjeme kapo masterata ya neng na okametse nyebo ena e le go ke maoto a mabedi a fapaneng a lebisang di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di

Tommy ke moetwa rona ka tsheno. Re tlo sheba na jalo lipine na yentseng. Ba ke sa mo hope wa lefatshe. O no tla o fumana ho SABC. Oh, go fela. O bona ho SABC tla o fa dipapadi tselo ka ho fela televisioneng. SABC 3 le SABC 1 tla o fa tseding le di radio station tsa rona ka ho fela. Jalo ka dipapadi di tla be di qala ka di 11 tsa kgweding e tlang. Sentse le ha o finyana mona. Jalo o entse pina chomi re tlo qoqa ka yona fela re tla o bapalla. Tsamaraonyana ro hopotse hore chomi ke mang. Antlo di mahlogo ra ke probedi tsa ro probedi tabo di ba lwa ke rabasana madie.

0: Bakacak. Evet, Şibas.
1: Matlafatsa masole a ho a mmele ka Promune. Marothodi a Promune a loketse bana ba dilemo di nne ho ya hodimo, maqheku le ba sokolang ho kunya dipidisi. E bolokeile ho o ka enwang ka di ARV, mme e ka thusa ho eketsa CD4 count le ho matlafatsa masole a mmele a fokolang. Promune e entswe ka ditlama tse neng di sebediswa ke baholoholo ba rona ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemolemo. E thusa le bana le HIV, AIDS, TB, sefuba le mokgohlane. E fumaneha khemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka dipidisi. Bidi sika pa marotori a Promune.
2: Na kontsa tahlelwa bophelong. Mohau e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Boxa, thatohatsi ya hao ya lebenkele e o tlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka cool baked beans 400 grams tse tsheletseng ka 84 rand. Cross and Blackwell tangy mayonnaise 750 gram le all gold tomato sauce 700 ml bobedi ka 70 rand. Se lefe theko tse fetang theko tsa Boxa.
4: Kgwedi fedile. Ntho ya pele o tshwanetseng o etse ho reka grocery. Ke
5: Siyakala Mosambiki, ikhutile, itshisa ho feta pele. Bona, ha se mo

Mamedine ke onketse pina e monnate nene yola are Maradona re ya lebohahle a butibuisile mulindile o hlonolo faditse gaso modimo le wena o hlonolo fatse letong la ha o di mahlo hore ke le shumele metse medi ke fetela mo ifong wa imatlafatse boetepeleng ba dienwane mo 8

e re ke o lebohe ragadi wa Mathuke a ka nnete ke a di amohela ditlhonolo fatso tseno tsa gore ke moeta pele mamedi e re re lebohe moifo wa itlhabolle o boela o kopana le ona gape nakong e tlang o fela o le jalo lenaneo le kenang ke la imatlafatse go le sedi FM empa pele re utlwisetsa tseo re di tlhophisitseng ga re balwe ditaba tsa hora ya 10:20 re di balwa ke tsietsi mohaladi.

0: o tla matsong a ka kapatse tshwanang le bo Narada Walden batho ba tshwanang le bo baby face ke bua ka Tevin Campbell la pina ke monna ti motho motle dante leon ke na lwena tsebeletso nye ratwana ho di mahlo ho ho rakia pili ena ke tsebeletso le sedi ya le khotlala khaso la Afrika Borwa re balwa ditaba tsena tsa ho rapile ke tsietsi mohala di fela pele ho mo o tla ga fa di hlo tsa tsona
1: batho ba ba ne ba timela go tsinge ya koloi northwest ho tlatlatswa mabenkele a melata escort KwaZulu-Natal ho tsamatšhaba sewa sa ibola se poketse Democratic Republic of Congo di mamele ka botlalo le bolepi di a latela hang kamora mona.

0: jeno ke mona tshepiso le yena o itsamela ka 5000 rand ya hai ho tswa ho Zakapay moho le le CDFM mo bana ha go jotsa dintogetsa
1: wetse ba bene re tsama jalo go shebela bafana go suthela mo fori taba ka lenano la ditaba la matshotlo e o kamera mo no fela he tla ba lenano la dipapa di ke mo teng re tla ha setswa papa di ya bafana
0: mo go ya tla ba go ditse mona service yona ba
1: bana beso sebetsang a monate ke di bona matshela le moifo ka ofela wa bahlophisi ba lenane la ditaba gona ga sa ka ntle ka mona go lo shebella bolo sebetsang a monate.

ke lebuile haholo skin sa drive le sebeditse tsamayang le yo phomola mo mamedi ho felo le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le sedi fm me hopola re lono le tsetswa ke sabc news re ke metse ha re gethe ngu ka pere empapelo mo re fetela ho mosi wa tshweu re balla ditaba tsa hora ya bohlano

setsa halang ha holo holo lo holo tsehetsa ba ne ba seng ba le ho di borderline ho thuseng hore ho fediswe nthwena ya di illegal crossings and so on so ka mantswa mang letlo bona ha holo se sole sa rona se sebetsa ka matla ka hare ho sechaba jwala ka hare ho naha ya borona wetseng hore ho fele botlokotsebe dintho tsa ile ngore di etsa batho ba seke ba thaba

bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet clientele e utlwisisa hore ho boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Get ready.

bohloko ba o latlelwa ke moratuwa ha se papahet clientele e khutshisa hore ho boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohloko di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Mamma di pinere e bisogna che a spirit, uncle a Jason, se vede swing alla sedima shamma baby. Spirit, mi sembra romeso so, per la ricca horring a yapini. A chi mahatolo appello alla monatina non le bisogna corre che a diarroba. Se vede swing il rato, alla sedia fam, la sedia fam, gimolello. In my life, a rato.
1: Spirit teach me, spirit move me, spirit teach me.
0: Ya, o tsebe pina tsena ke dipina tsa batho ba baholo tsena e. A pina se monate, a mino monate. O batlang weekend, o metsa mo rona hane bete. Eish. Ka ba ka hopola motswalle mongwa ka tshepa maine. Ya, ha mo kan 24 wa he o gata mino ona o tsena, o gata soulful deep, o gata deep house. Aba pala mino na na fela tlo kwa sa re ya o tsebe mama o tla o tabola ponto ka mino kwa sa ga o tsebe mama ha o tla o tabola ya ga o tla o tabola mama ka mino a tsebe le tsegere se di ba shiba ba be rile be tsebe be tsotso a pele re kela o re ya pele ba be tsela seria fa bo le seria fa a ke molela wa rata wa lela ke mo fera be ke ke mo qibelo a khodi fedile ke di chelete ke di chelete ke di chelete ke mathata ke mathata ke mathata o tse ba ona le batho ile ngore ba e khotse mpa ba e gona latela ka mo rimetsweng ka teng bo pelo amerike o tlontetse se ke batla o tlo rena o hokae e wa bata mane wa bata mamedi a ile maria e tsena motho la hana hana ho tswa a di bakeng tsa boithabiso ke botata bona bo a isalo bana jwale se ga mefele wa bata o fumana batho a kokobane ntate mahetla na kopane fela e le mohatsela wa bata nnete fela re ipolokeng a o kgona le re ipolokeng re se ke ragale ya re laitile ditofo diitara re se ke ga sia mashala ano o tlabe re ntse motšheso ka tung e tla ba ka mathata nako e ntse tsamaya a re itlhokomeleng he mashomo a mabedi metsoso pele re kena goreng ya pele wa metsheresedi ya fam lesedi ya fam ke molelwa wa rata wa llela kae kapa kae o tlhobele gore o babetsira tshebeletso o le gora teng tlatla gore fa o rena re kela ka efeng mafelong a beke ya tla nako ka nkano gore a pele ke tla o fa monyetla ka moramona tla ntshetse sa 086 0303 084 086 0303 084. Ke batla ke tle ke utlwe o rena o gokae o na le bo mang le etsa eng and this is our 086 0303 084 ke uvalo jazz world tukutela babalo e jana tuxi